0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, može pjesma Siamo la coppia con Bella del Mondo. Hvala, doviđenja.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, buongiorno. Vorrei sentire la canzone Una chitarra senza illusioni. Vi saluto tutti quanti chi sta ascoltando Radio Senza. E buona domenica a tutti quanti. Buongiorno, grazie mille.

0: Bog svima, ja sam Berni, a vi uživajte uz najbolju domaću glazbu vašeg omiljenog radija.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.